sinulla chitikku chance teeti tana wahi tehi taitsena tokot tishin taitsena kokin ta rakesa tsunta teu tsetin sa tsukin ta kuhiye kwa aka shanta har kuhiye wala kuitene kata akheko ta wala ko hai ho tisa ka uwa un wala